Sono cercando un cielo e non ti si sfacchina che sono mamma. La fama c'è la zemmo grashlach, Orly. יעשו אורלי יקוטי לי בכוח הלב שלי

0: pra lete, pula tá chiquita.
1: Aí de
0: chiquita, aí de malé,
1: chiquita. Aí de zoar.
0: Chiquita, chiquita,
1: chiquita.
0: Chiquita, chiquita, chiquita, chiquita. Aí de malé, chiquita, chiquita, chiquita.
1: Nikos Makropoulos. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,